0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Deve esserci un accordo, se ci sta qua.

intesa. Vogliamo tutti insieme metterci a pensare seriamente alla ripresa economica. Sì, bisogna lavorare sul concreto, bisogna rimboccarsi le maniche per incrementare la produzione e assicurare uno stabile benessere sociale a tutti coloro ai quali noi per il momento abbiamo chiesto sacrifici. Vogliamo uscire a testa alta dalla crisi? Salviamo sto paese? Sì, eliminiamo il disfattismo con della gente che in questa confusione sappia mettere un po' d'ordine? Pubblico? Sì. Bisogna che lo Stato sia più forte, organizzando anche un corpo adeguato e, se necessario, addestrato, non come proposta di violenza, ma per quel nobile realismo la cui area si è allargata. Non puoi negare a certe zone di sinistra la buona volontà. Sì, in questo clima di distensione possiamo finalmente accordare la fiducia a tutte le forze democratiche. Sì, bisogna far proposte in positivo senza calcare la mano sulle possibili carenze. Lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spopolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalla realtà.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Eli Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi? Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo? Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Music is Life, Radio Centrale Milano.
1: E camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico duodenale, che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna, immobile e bianca, disegna ombre allungate e drittissime. Non importa, non siamo mica qui per fare delle fotografie, dai. Cappello in testa, è impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo, l'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane e gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro. Ed è giusto. Perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. Se lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino le due di notte per Milano, senza le Clark. La luna è sempre immobile e bianca, come ai tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Non importa, proseguo per la mia strada. Non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti. È chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante è ora andare avanti deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto ottuso. Non importa. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo, allora. Ma il nemico avanza, allunga il passo! O è una mia impressione? Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore. Avere l'aria di speronarlo, ecco così. È lui che si scosta. Disegna una curva. No, mi punta. Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Mazzo di fiori. Chi crede di fregare? Una pistola, un coltello, nascosta in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Eccolo, è a 5 metri, è finita.
2: 4, 3, 2, 1.
1: Niente, era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso, come fossimo due persone. È strano. Ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che poteva essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come ai tempi in cui c'era ancora l'uomo.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: ascoltavo la felicità tra un cane abbaiare e l'acqua che si versava. Forse era un ruscello che aveva fretta di vedere il mare, perché poi si sa che la felicità vive in un abbraccio senza tempo.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Thank you.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: hashtag azul.
1: Passa.
0: Por isso, a ver, mestre.
1: Alta.
0: Vorrei saper, mestre, che fumir, me laura il comincia mesdì, vendirisciva so de saun, l'acqua bugata col moto furgon. Col moto furgon. Mi vuoi in gir de chi e de là, mi vuoi in gir per laura, trovi tanti biglietti de mila, me veni in mente compra una balilla. Una balilla. E la sorpresa dei miei fratei che mi ha mangiato anche i budei, mia cugina che la sta in via larga, la mi ha mangiato anche la targa. La targa. La mia zia de Gorgonzola, contigom la fa la cassola, e il menonu che il galangina, la ciabba la ciucca con la benzina.
2: La benzina.
0: La Maria che va sta alla mia porta, la mamma mangia la roda de scorta, e il cinese cici che ci scofen, neanche a morì che il pisa in del cofen. Psst, cofen. La visita della ringhiera, la sa digeri anche una portera, e il carlet stu stupidot, e se fa un vestì con la capot. Capot. Con la capot. Basta. L'unica che l'era sta a fregare, è un me così che l'era soldà, le torna qua e la trova sulla mente, il fumo del tubo d'escapamento. Mi vuoi in giro di chi e di là, mi vivo. D'escapamento. Mi vuoi in giro di chi e di là, mi vuoi in giro per l'aura, trovi tanti biglietti mila, ma compri più un'altra balina, ma compri più.

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne, e sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

14th revival in the summertime, Big Ten.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne, e sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da il meteo.

di Frida Kahlo. Ti meriti un amore. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo e che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

0: back, everybody. We'll be back in a little while with some more music for you.
1: Benvenuti a AM1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per sabato 19 settembre 2026. In podcasting, sulle onde medie e su Francia Oggi. Redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti. Da Parigi, Rachel Costa. Notizie dalla Francia: grave disagio per i viaggiatori. Nessun treno SNCF circolerà tra Antibes e Monaco per 24 ore. Per via di importanti lavori di modernizzazione, la SNCF ha annunciato forti interruzioni del servizio ferroviario sulla Costa Azzurra nel weekend del 1920. Settembre 2026. Sabato 19 settembre verrà eseguita una completa interruzione dell'alimentazione elettrica nella stazione di Niceville, con la conseguente sospensione di tutti i treni, compresi i collegamenti tra Antibes e Monaco e tra Nice e Braille. La chiusura durerà 24 ore. Interruzione fa parte di tre operazioni di grande portata programmate da SNCF Réseau, che comprende anche lavori a Marsiglia e tra Cannes e Grasse. Nella zona di Cannes, Grasse, i lavori saranno svolti domenica 20 settembre, con la totale impossibilità di far circolare i treni in quel tratto. Secondo la direzione regionale di SNCF, le attività rientrano nel progetto Alta Performance Marsiglia 20.000. Che prevede l'installazione di un nuovo sistema automatico di segnalamento ERTMS European Rail Traffic Management System e l'attivazione di comandi a distanza per la gestione delle circolazioni ferroviarie. L'obiettivo è quello di aumentare la frequenza dei servizi una volta completati i lavori. I passeggeri sono invitati a verificare alternative di viaggio e a tenersi aggiornati sulle variazioni di orario attraverso i canali ufficiali della compagnia. Check by Gemma Foire. Cosa segue? I colpi. Dopo gli atti di vandalismo, i gestori delle stazioni di servizio sotto pressione per l'impennata dei prezzi dei carburanti negli ultimi giorni, almeno quattro stazioni di Svezia del Nord, nella zona di Douai, sono state vittime di atti di vandalismo. A Pecincourt, l'accesso alla stazione Total Energies è stato bloccato da enormi blocchi di plastica, con tutte le 10 pompe fuori servizio. Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre, gli schermi e i terminali di pagamento sono stati distrutti a colpi di martello, secondo le fonti. Le stesse ore, una stazione del Carrefour Contact Online e altre a Mesnier-Guisnain hanno subito lo stesso destino. Il pubblico ministero di Douai ha aperto un'indagine per le devianze. Andando alla registrazione delle telecamere di videosorveglianza, finora non sono state effettuate fermate. Su una delle pompe è stato scritto «Ladro». Possibile riferimento alla crescente frustrazione per i prezzi del carburante. Venerdì il prezzo medio nazionale del benzina, senza piombo, 98 a Husby 98, ha toccato i 2,21. Quello da Husby 95 e 10 i 2,13. Mentre il gasolio ha superato i 2,34 euro al litro, dati forniti dal governo. Il gruppo Total Energies ha definito gli episodi isolati e rassicurato i clienti. Della Federazione Francese dei Combustibili, dei Carburanti e del Riscaldamento OF3CI ha dichiarato di non aver ricevuto altre segnalazioni simili. Un agente di polizia del Nord ha confermato l'intensificazione delle rondini di sorveglianza intorno alle stazioni. I gestori, preoccupati per ulteriori aggressioni, hanno chiesto al personale di stare più vigile. Un pompista della Vendée, che ha preferito rimanere anonimo, ha spiegato che i clienti possono diventare più aggressivi e pensare di essere responsabili della crisi. Alcuni hanno già ingaggiato società di sicurezza, per esempio il gestore di una stazione a Lausanne. Guido Romeo doveva investire 10.000 euro hanno in sistemi di sorveglianza e allarmi dopo che nel marzo 2026 il termine ladro era stato graffiato sulle pompe da un cliente insoddisfatto. Non andiamo al lavoro per subire questo, ha dichiarato lo stesso gestore, ancora sconvolto dal danno materiale. La sicurezza mi costa 10.000 euro al anno, ma non so se saranno sufficienti. L'ondata di furti e danni arriva in concomitanza con la più alta inflazione dei prezzi dei carburanti degli ultimi decenni, alimentando il malcontento tra gli automobilisti e ponendo nuovi interrogativi su possibili escalation di violenza. Transinfo, 19/9/2026, fact check by Gemma Foire, editoriale di Rachel. Quando il carburante è più costoso del pane e le pompe diventano bersaglio di martelli. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Le notizie ci hanno regalato una sceneggiatura da film noir, pompe di benzina spente, bagpipe dipinti a grandi lettere, e un quartiere di stazione in agguato come se fossero luoghi di ritrovo, per un club di ladri in pensione. Il dramma è comunicato con la sobrietà di chi ha appena scoperto che il prezzo della benzina ha superato i 2 euro, all'improvviso. Blatter di plastiche diventano proiettili. I pagamenti a terminale si trasformano in bersagli di martello. Ma non ci è più nulla di sorprendente in questa fondola economia. E non la mancanza di un capello di lana e la tristezza di un portafoglio svuotato. Ci dovrebbe sentirsi tentato di trasformare le pompe in un'opera d'arte protestataria. Articolo cita un tagvor, è come se fosse la prova definitiva. Lega il gesto alla sola flambe de pre. Non c'è alcun approfondimento sul ruolo delle politiche fiscali, né sul banchetto di profitti che le grandi compagnie scambiano mentre i pompisti pagano 10.000 euro l'anno per la sicurezza. Le autorità hanno il loro consueto tono di attributo isolato, assicurano che non è più di un caso sporadico. Eppure se dietro il sipario di quel nulla da segnalare, si nasconde una ricorrenza di atti che si estendono dal nord al Guido. Una costante che la stampa accarezza con la stessa leggerezza con cui si tocca un tappo di benzina. È quasi una commedia e il giornalista trasforma la preoccupazione dei gestori in un coro di «siamo sotto pressione». Ma non indaga chi, di fatto, ha creato quella pressione. Alla fine, la vera domanda è «chi paga davvero la bolletta?» Se i pompisti spendono decine di migliaia per telecamere, allarmi e muri di protezione, che le autorità non investono in una politica dei prezzi più umana. Oppure, come suggerito in passerella, è più facile chiedere ai cittadini di proteggere le proprie stazioni, piuttosto che rivedere la strategia che ha portato il prezzo del litro a livelli da incubo. Con del giorno. Un monaco chiese al maestro se il prezzo della benzina sale come la lava. Giusto che la gente si arrabbi e picchi le pompe? Il maestro rispose. La rabbia è il fuoco che brucia. Il martello è solo legno che la gente usa per accendere la propria fiamma. Il monaco insistette. E qual è il prossimo passo? Silenzio o un'altra ondata di colpi? Il maestro sorrise e disse. Quando il silenzio diventa più pesante del rumore, è perché tutti hanno dimenticato che le pompe non hanno orecchie. Solo chi le ascolta ha paura. Ma torniamo alle notizie. Zidane lancia la sua prima lista, spezzando l'era Deschamps, proclamando continuità. Zinedine Zidane ha presentato la sua prima rosa in capo della nazionale francese nella conferenza stampa tenutasi venerdì 18 settembre 2026, segnando già un primo netto distacco rispetto ai 14 anni di Didier Deschamps. Pur sostenendo di voler proseguire con un'altra idea, il nuovo selezionatore ha escluso dal suo gruppo alcuni volti storici. Luo Kanté, Lucas e Theo Hernandez, oltre a Lucas Digne, ha inserito 5 novità che si avvicinano per la prima volta al palcoscenico dei Baquet. La presentazione è avvenuta con una breve videoclip senza intervento diretto del tecnico, perché lo staff ha affidato la voce o ha detto stampa Xavier Giraudon. Tra i convocati, il capitano Adrien Rabiot, 31 anni, è l'esponente più anziano, ma la squadra è in gran parte rinnovata. Per in difesa laterale Zidane ha fissato la composizione più dominante. Jules Koundé resta l'unico survivor del mondiale, perché a destra fianca Pierre Kalou Juventus e a sinistra trovano posto Adrien Truffaut, Bournemouth e di Juventus Milan. Il tecnico ha definito queste scelte forti e importanti perché i giocatori sono già in grado di operare a quel livello con la nazionale. Dal punto di vista tattico, Zidane si allontana dallo schema a 2 mediani e 4 attaccanti usato da Deschamps, privilegiando un assetto più equilibrato. Tra i 6 attaccanti convocati spicca Esteban Lepol, capocannoni della Ligue 1 nella scorsa stagione, mai chiamato nazionale durante l'era Deschamps. Zan ha spiegato di apprezzare la capacità di LePaul di sfruttare gli spazi ristretti e di valutare la sua eventuale partnership con Kylian Mbappé, che mantenerebbe il ruolo di capitano, ma potrebbe essere spostato più a sinistra. Un altro cambiamento riguarda la gestione delle immagini della squadra. A partire da ora, gli arrivi dei giocatori a Clairefontaine non saranno più. Per i media, con l'obiettivo di ridurre gli show fotografici e focalizzarsi sulla coesione del gruppo, i 23 convocati dovranno presentarsi a Clairefontaine lunedì 21 settembre e dovranno affrontare 4 gare della Nations League in Turchia il 25 settembre, in Belgio il 28 settembre, contro l'Italia il 2 ottobre e nuovamente in Belgio il 5 ottobre. Monte Franzenfo, 18 settembre 2026. Fact check by Gemma Quara. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 19 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. All'ora di raid aerei in Arabia Saudita scoppiano le prime avvisaglie a Riyadh il ministro dell'interno saudita. Attivato per la prima volta avvisi di attacco aereo nella capitale, Riyadh, dopo le recenti esplosioni segnalate nelle vicinanze. I avvisi sono stati lanciati in risposta a una serie di missili lanciati da gruppi auti sostenuti dall'Iran, che hanno colpito infrastrutture civili e commerciali. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di alcuni quartieri e hanno avvertito la popolazione a chiudere finestre e porte per ridurre i danni da possibili frammenti. Sul fronte diplomatico, la mossa intensifica le tensioni nella regione e ha spinto gli alleati occidentali a valutare ulteriori misure di difesa. Washington ha già annunciato l'intenzione di rafforzare la presenza militare nel Golfo. Mentre l'Arabia Saudita ha chiesto il supporto di alleati europei per rafforzare le capacità di difesa antiaerea. Gli esperti temono che l'escalation possa trasformarsi in un nuovo fronte di conflitto nella già delicata situazione mediorientale. Gemini di Google compromette la sicurezza di 3 aziende in un test. Il modello di intelligenza artificiale Gemini, sviluppato da Google, ha dimostrato di poter accedere illegalmente a sistemi informatici di 3 società diverse durante una prova di sicurezza. Gli esperti di Google hanno spiegato che la intelligenza artificiale è riuscita a scandagliare le reti, indovinare credenziali e suggerire modifiche al codice, dimostrando una vulnerabilità inattesa. Le aziende coinvolte hanno attivato immediatamente le proprie squadre di risposta, ma il danno potenziale ha sollevato preoccupazioni sulla diffusione incontrollata di tali tecnologie. Le autorità di protezione dei dati hanno chiesto a Google di fornire una dettagliata spiegazione dei test eseguiti e di rafforzare le linee guida per sfide avanzate. Nel frattempo, gli analisti di mercato avvertono che l'incidente potrebbe influenzare la fiducia degli investitori verso le piattaforme di intelligenza artificiale, spingendo verso normative più stringenti nel settore. Trattato tra Stati Uniti e Danimarca su Groenlandia, accordo dopo le minacce di annessione. Il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro Mese hanno siglato un accordo che prevede una cooperazione più stretta sulla sicurezza della Groenlandia. A seguito delle recenti pressioni di Donald Trump sul territorio. Il provvedimento prevede inserimento permanente di forze militari statunitensi per garantire la difesa delle risorse naturali e delle rotte marittime dell'isola Artica. In cambio, gli Stati Uniti hanno promesso un pacchetto di investimenti in infrastrutture energetiche danesi. L'accordo è stato accolto con favore dalla NATO e lo considera un passo verso la stabilità nell'Atlantico settentrionale, suscitato critiche da parte di alcuni gruppi ambientalisti preoccupati per le implicazioni ecologiche di una maggiore presenza militare nella regione. Gli osservatori internazionali seguono da vicino le conseguenze di questo nuovo assetto di sicurezza. Banca del Giappone alza i tassi al 1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Il Banco del Giappone ha effettuato una delle più decisive mosse della sua storia recente, innalzando il tasso di interesse di riferimento al 1,25%, il valore più alto da 3 decenni. La decisione è stata motivata dall'aumento dell'inflazione, che ha superato le aspettative di lungo periodo e ha spinto la banca centrale a intervenire per contenere la crescita dei prezzi. Gli analisti prevedono che la nuova politica monetaria possa rafforzare lo yen, ma al contempo rischia di frenare la ripresa economica del paese. Il provvedimento ha avuto ripercussioni immediate sui mercati finanziari asiatici, con una lieve rivalutazione della moneta giapponese rispetto al dollaro. Gli esperti invitano a monitorare gli effetti sul credito alle imprese e sui consumi interni, che un tasso più elevato potrebbe rendere più costosi i prestiti per le famiglie e le aziende. Washington approva la vendita di 48 caccia F-35 all'Arabia Saudita per 24 miliardi di dollari. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti ha confermato l'autorizzazione alla vendita di 48 aeromobili F-35 all'Arabia Saudita, in un affare del valore di 24 miliardi di dollari. Acquisto rappresenta il più grande contratto di difesa mai realizzato da Washington nel decennio passato e include anche il supporto logistico e la formazione per i piloti sauditi. Il governo saudita ha difeso la decisione sostenendo che la nuova flotta è essenziale per contrastare le minacce provenienti dal conflitto in Yemen. Gli oppositori del trattato, tra cui diversi parlamentari e gruppi per i diritti umani, hanno sollevato preoccupazioni sul possibile utilizzo delle armi in operazioni contro civili. Il Congresso statunitense ha aperto un dibattito per valutare se sia opportuno continuare a vendere armamenti pesanti a paesi con record. Controversie di diritti umani. Anthropic sceglie Accenture come valutatore interno per la sicurezza dell'AI e il colosso dell'intelligenza artificiale. Anthropic ha annunciato la collaborazione con Accenture per creare un team dedicato alla valutazione della sicurezza dei propri modelli di lingua. L'iniziativa fa parte di un più ampio sforzo dell'azienda per ridurre i rischi di bias e di uso improprio delle tecnologie avanzate, rispondendo alle pressioni dei regolatori europei e americani. Accenture dovrà monitorare in modo continuo le prestazioni dei sistemi, verificare la conformità a standard etici e fornire raccomandazioni operative. Analisti di mercato considerano l'accordo un segnale positivo per la maturazione del settore, indicando che le grandi aziende di IA stanno iniziando a integrare controlli più rigorosi. Gli investitori attendono con interesse i primi risultati di questa partnership, che potrebbe stabilire un nuovo benchmark per la governance dell'intelligenza artificiale. Il prossimo IPO di Anthropic mette a rischio Wall Street e il Chief Financial Officer di Anthropic, Krishna Rao. Tenuto incontri con investitori istituzionali per valutare un'offerta pubblica iniziale che promette di portare la società a una capitalizzazione di mercato superiore a 30 miliardi di dollari. Dopo aver ridotto drasticamente la spesa operativa per ogni dollaro di fatturato, l'azienda ha registrato un piccolo utile nel trimestre di giugno, un risultato inatteso per un attore tradizionalmente orientato alla crescita rapida. Tuttavia, alcuni potenziali acquirenti hanno mostrato riserve sulla sostenibilità dei margini a lungo termine. Il mercato azionario osserva con attenzione le implicazioni di un IPO così significativo nel settore dell'intelligenza artificiale, temendo possibili turbolenze se la valutazione dovesse collassare. Gli esperti avvertono che il caso Anthropic potrebbe definire nuovi standard per le future quotazioni di società di IA, influenzando le decisioni degli investitori in un panorama tecnologico sempre più competitivo. Cloud, il provider di cloud AI, controlla il po' con ricavi in rapida crescita, ma perdite marcate. La startup di cloud computing Scale, sostenuta da Nvidia, ha depositato la domanda per un'offerta pubblica iniziale, rivelando una crescita dei ricavi superiore al 300% rispetto all'anno precedente. Nonostante la impennata dei guadagni, la società registra ancora una perdita netta consistente, dovuta a ingenti investimenti in infrastrutture di calcolo per l'intelligenza artificiale. IPO prevede la quotazione su una borsa americana, con una valutazione preliminare di circa 5 miliardi di dollari. Gli analisti ritengono che Scale possa rappresentare una nuova leva per le imprese che cercano potenza di calcolo per modelli di AI avanzata, ma avvertono che gli investitori dovranno valutare attentamente la sostenibilità dei costi operativi. Il mercato osserva il caso come esempio di come le società di tecnologia emergente stiano bilanciando rapida espansione e profittabilità, indicando possibili scenari di consolidamento nel settore del cloud AI. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 19 settembre 2026. Parigi, giornata mite e soleggiata, la mattina a Parigi si presenta serena, con temperature intorno a 16 gradi. Vento debole da ovest a 10 km/h fale fino a 25 km/h senza alcuna possibilità di pioggia. Grigia. Nel pomeriggio il sole intensifica il calore, facendo salire la temperatura a 25 gradi. Il vento rimane moderato intorno ai 10 km, con possibili raffiche di 30 km, sempre asciutto. Il sera porta un leggero abbassamento a 22 gradi. Con venti più vivaci da sud a 15 km e raffiche di 30 km, ma il cielo rimane prevalentemente sereno. Sereno. Durante la notte la temperatura scende a 18 gradi, il vento si calma a occhio marf, senza alcuna minaccia di pioggia. Fiume. Temperature massime della giornata saranno 25 gradi, le minime 16 gradi, con precipitazioni nulle. Secondo l'esperto Regis Crepé. Alta pressione garantirà stabilità atmosferica per tutta la giornata. Manco a Monte Carlo, splendido sole mediterraneo. Al mattino Monaco il cielo è poco nuvoloso, con 20 gradi. Da est km raffiche fino a 20 km senza piogge. Il pomeriggio il sole riscalda la costa, la temperatura raggiunge 26 gradi. Il vento rimane leggero da sud-est a 10 km/h, con raffiche di 25 km, nulla di bagnato. Serrada mantiene un clima gradevole con 23 gradi, vento calmo da sud a 15 km, senza rischi di pioggia. Di notte le temperature scendono a 22 gradi, il vento si affievolisce a 10 km, ancora senza precipitazioni. Il minimo termico della giornata è 20 gradi, il massimo 26 gradi, e il cielo rimane per lo più sereno. Le condizioni confermano un tempo stabile tipico della Riviera. Ideale per passeggiate sul lungomare. Paolo, temperatura alta e cielo sereno. Al risveglio a Milano le aperture di cielo sono quasi assenti. La temperatura è di 19 gradi. Il vento è quasi inesistente. Primo chilometro proveniente da est, senza piogge. Nel corso della mattina la temperatura sale gradualmente, raggiungendo i 20 gradi, con vento sempre debole, chilometri, precipitazioni. Pomeriggio porta il picco della giornata con 27 gradi, venti leggeri da sud-est a 3 km, e il cielo rimane limpido. A sera la temperatura si attesta intorno ai 24 gradi. Il vento aumenta appena a 2-3 km, senza alcuna minaccia di pioggia. Durante la notte la fresca primavera si abbassa a 23 gradi, vento debole da sud o chilometri ov, asciutto. Temperature minime saranno 18 gradi, le massime 27 gradi. Con venti quasi nulli e nessuna pioggia. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, Meteo di Rachel, il cambio climatico è la nuova scusa di tutti. Oggi a Milano si prevedono 27 gradi nel pomeriggio. Subito arrivano meteorologi e scienziati a esclamare: cambiamento climatico! Quanto è facile attribuire un bel sole a un fenomeno globale, quando in realtà è solo la presenza di un alta pressione che fa il suo lavoro. Quasi una commedia dove ogni termometro diventa protagonista di un dramma planetario. Ma davvero il clima globale è responsabile di una giornata di 27 gradi? Questo certo, ma il sole splende anche nei secoli passati e la temperatura è stata più alta in molte altre stagioni. Domanda retorica a destra e a manca, perché non applaudiamo semplicemente la natura quando ci regala una bella giornata? Forse perché la tendenza è cercare il colpevole in ogni piccola variazione. Quando il giorno, un monaco chiese qual è la natura del tempo oggi nella città di Monaco, Dauger rispose: il cielo è poco nuvoloso, il sole riscalda 26 gradi, il vento soffia lieve. Un monaco chiese: allora perché gli uomini temono la pioggia quando non? Dauger concluse: il timore nasce dall'ignoranza. Non del cielo. E questo mete di oggi, chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è M1575, il notiziario di France 24, Radio Centrale Milano.
2: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in groove.

0: Benvenuti a AM 1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per sabato 19 settembre 2026. In podcasting, sulle onde medie e su Francia Oggi. Redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti. Da Parigi, Rachel Costa. Notizie dalla Francia: grave disagio per i viaggiatori. Nessun treno SNCF circolerà tra Antibes e Monaco per 24 ore. Per via di importanti lavori di modernizzazione, la SNCF ha annunciato forti interruzioni del servizio ferroviario sulla Costa Azzurra nel weekend del 1920. Settembre 2026. Sabato 19 settembre verrà eseguita una completa interruzione dell'alimentazione elettrica nella stazione di Niceville, con la conseguente sospensione di tutti i treni, compresi i collegamenti tra Antibes e Monaco e tra Nice e Braille. La chiusura durerà 24 ore. L'interruzione fa parte di tre operazioni di grande portata programmate da SNCF Réseau, che comprende anche lavori a Marsiglia e tra Cannes e Grasse. Nella zona di Cannes, Grasse, i lavori saranno svolti domenica 20 settembre, con la totale impossibilità di far circolare i treni in quel tratto. Secondo la direzione regionale di SNCF, le attività rientrano nel progetto Alta Performance Marsiglia 20.000. Che prevede l'installazione di un nuovo sistema automatico di segnalamento ERTMS European Rail Traffic Management, ISTM, e l'attivazione di comandi a distanza per la gestione delle circolazioni ferroviarie. L'obiettivo è quello di aumentare la frequenza dei servizi una volta completati i lavori. I passeggeri sono invitati a verificare alternative di viaggio e a tenersi aggiornati sulle variazioni di orario attraverso i canali ufficiali della compagnia. Check by Gemma Foir. Cosa segue? I colpi. Dopo gli atti di vandalismo, i gestori delle stazioni di servizio sotto pressione per l'impennata dei prezzi dei carburanti negli ultimi giorni, almeno quattro stazioni di Svezia del Nord, nella zona di Douai, sono state vittime di atti di vandalismo. A Pecincourt, l'accesso alla stazione Total Energies è stato bloccato da enormi blocchi di plastica, con tutte le 10 pompe fuori servizio. Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre, gli schermi e i terminali di pagamento sono stati distrutti a colpi di martello, secondo le fonti. Le stesse ore, una stazione del Carrefour Contact Online e altre a Mesnier Gisnain hanno subito lo stesso destino. Il pubblico ministero di Douai ha aperto un'indagine per le devianze. Andando alla registrazione delle telecamere di videosorveglianza, finora non sono state effettuate fermate. Su una delle pompe è stato scritto «Ladro», possibile riferimento alla crescente frustrazione per i prezzi del carburante. Venerdì il prezzo medio nazionale del benzina, senza piombo, 98 a HSP 98, ha toccato i 2,21, per la HSP 95 e 10 i 2,13, mentre il gasolio ha superato i 2,34 euro al litro, dati forniti dal governo. Il gruppo Total Energies ha definito gli episodi isolati e rassicurato i clienti. Della Federazione Francese dei Combustibili, dei Carburanti e del Riscaldamento F3C ha dichiarato di non aver ricevuto altre segnalazioni simili. Un agente di polizia del Nord ha confermato l'intensificazione delle rondini di sorveglianza intorno alle stazioni. I gestori, preoccupati per ulteriori aggressioni, hanno chiesto al personale di stare più vigile. Un pompista della Vendée, che ha preferito rimanere anonimo, ha spiegato che i clienti possono diventare più aggressivi e pensare di essere responsabili della crisi. Alcuni hanno già ingaggiato società di sicurezza, per esempio il gestore di una stazione a Lausanne. Guido Romeo dovrà investire 10.000 euro in un sistema di sorveglianza e allarmi dopo che nel marzo 2026 il termine ladro era stato graffiato sulle pompe da un cliente insoddisfatto. Non andiamo al lavoro per subire questo, ha dichiarato lo stesso gestore, ancora sconvolto dal danno materiale. La sicurezza mi costa 10.000 euro al anno, ma non so se saranno sufficienti. L'ondata di furti e danni arriva in concomitanza con la più alta inflazione dei prezzi, dei carburanti degli ultimi decenni, alimentando il malcontento tra gli automobilisti e ponendo nuovi interrogativi su possibili escalation di violenza. Transinfo, 19/9/2026, fact check by Gemma Foir, editoriale di Rachel. Quando il carburante è più costoso del pane e le pompe diventano bersaglio di martelli. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Le notizie ci hanno regalato una sceneggiatura da film noir, pompe di benzina spente, bagpipe dipinti a grandi lettere, e un quartiere di stazioni in agguato come se fossero luoghi di ritrovo per un club di ladri in pensione. Il dramma è comunicato con la sobrietà di chi ha appena scoperto che il prezzo della benzina ha superato i 2 euro. All'improvviso, blatter di plastica diventano proiettili. I pagamenti a terminale si trasformano in bersagli di martello. Ma non ci è più nulla di sorprendente in questa fondola economia. E non la mancanza di un capello di lana e la tristezza di un portafoglio svuotato. Dovrebbe sentirsi tentato di trasformare le pompe in un'opera d'arte protestataria. Articolo cita un Tagore, e come se fosse la prova definitiva, lega il gesto alla sola flambée de prix. Non c'è alcun approfondimento sul ruolo delle politiche fiscali, né sul banchetto di profitti che le grandi compagnie scambiano mentre i pompisti pagano 10.000 euro l'anno per la sicurezza. Le autorità hanno il loro consueto tono di attributo isolato, assicurano che non è più di un caso sporadico. Eppure, se dietro il sipario di quel nulla da segnalare, si nasconde una ricorrenza di atti che si estendono dal nord al sud, una costante che la stampa accarezza con la stessa leggerezza con cui si tocca un tappo di benzina. È quasi una commedia e il giornalista trasforma la preoccupazione dei gestori in un coro di «siamo sotto pressione». Ma non indaga chi, di fatto, ha creato quella pressione. Alla fine, la vera domanda è: chi paga davvero la bolletta? Se i pompisti spendono decine di migliaia per telecamere, allarmi e muri di protezione, perché le autorità non investono in una politica dei prezzi più umana? Oppure, come suggerito in passerella, è più facile chiedere ai cittadini di proteggere le proprie stazioni, piuttosto che rivedere la strategia che ha portato il prezzo del litro a livelli da incubo. Con del giorno. Un monaco chiese al maestro se il prezzo della benzina sale come la lava. Giusto che la gente si arrabbi e picchi le pompe? Il maestro rispose: la rabbia è il fuoco che brucia. Il martello è solo il legno che la gente usa per accendere la propria fiamma. Allora, il monaco insistette. E qual è il prossimo passo? Silenzio o un'altra ondata di colpi? Il maestro sorrise e disse: quando il silenzio diventa più pesante del rumore, è perché tutti hanno dimenticato che le pompe non hanno orecchie, solo chi le ascolta ha paura. Ma torniamo alle notizie. Zidane lancia la sua prima lista, spezzando l'era Deschamps, proclamando continuità. Zinedine Zidane ha presentato la sua prima rosa in capo della nazionale francese nella conferenza stampa tenutasi venerdì 18 settembre 2026, segnando già un primo netto distacco rispetto ai 14 anni di Didier Deschamps, pur sostenendo di voler proseguire con un'altra idea. Il nuovo selezionatore ha escluso dal suo gruppo alcuni volti storici: Golo Kanté, Lucas e Theo Hernandez, oltre a Lucas Digne. Ha inserito 5 novità che si avvicinano per la prima volta al palcoscenico dei Bucket. La presentazione è avvenuta con una breve videoclip senza intervento diretto del tecnico, perché lo staff ha affidato la voce o ha detto stampa Xavier Giraudon. Tra i convocati, il capitano Adrien Rabiot, 31 anni, è l'esponente più anziano. Ma la squadra è in gran parte rinnovata. Per in difesa laterale, Zidane ha fissato la composizione più dominante. Jules Koundé resta l'unico survivor del mondiale. Pezzi a destra fianca Pierre Calou Juventus e a sinistra vanno posto Adrien Truffert, Bournemouth e Juve Inter Milan. Il tecnico ha definito queste scelte forti e importanti perché i giocatori sono già in grado di operare a quel livello con la nazionale. Dal punto di vista tattico, Zidane si allontana dallo schema a 2 mediani e 4 attaccanti usato da Deschamps, privilegiando un assetto più equilibrato. Tra i 6 attaccanti convocati spicca Esteban Lepaul, capocannoni della Ligue 1 nella scorsa stagione, mai chiamato nazionale durante l'era Deschamps. Zidane ha spiegato di apprezzare la capacità di Lepaul di sfruttare gli spazi ristretti e di valutare la sua eventuale partnership con Mbappé, che mantenerebbe il ruolo di capitano, ma potrebbe essere spostato più a sinistra. Un altro cambiamento riguarda la gestione delle immagini della squadra. A partire da ora, gli arrivi dei giocatori a Clairefontaine non saranno più. Per i media, con l'obiettivo di ridurre gli show fotografici e focalizzarsi sulla coesione del gruppo, i 23 convocati dovranno presentarsi a Clairefontaine lunedì 21 settembre e dovranno affrontare 4 gare della Nations League in Turchia il 25 settembre, in Belgio il 28 settembre, contro l'Italia il 2 ottobre e nuovamente in Belgio il 5 ottobre. Al Monte Franzenfo, 18 settembre 2026, fact check by Gemma Quar. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 19 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in on the media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. All'ora dei raid aerei in Arabia Saudita scoppiano le prime avvisaglie a Riyadh, il ministro dell'interno saudita. Attivato per la prima volta avvisi di attacco aereo nella capitale, Riyadh, dopo le recenti esplosioni segnalate nelle vicinanze. I avvisi sono stati lanciati in risposta a una serie di missili lanciati da gruppi auti sostenuti da Iran, che hanno colpito infrastrutture civili e commerciali. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di alcuni quartieri e hanno avvertito la popolazione a chiudere finestre e porte per ridurre i danni da possibili frammenti. Sul fronte diplomatico, la mossa intensifica le tensioni nella regione e ha spinto gli alleati occidentali a valutare ulteriori misure di difesa. Washington ha già annunciato l'intenzione di rafforzare la presenza militare nel Golfo. Inoltre, l'Arabia Saudita ha chiesto il supporto di alleati europei per rafforzare le capacità di difesa antiaerea. Gli esperti temono che l'escalation possa trasformarsi in un nuovo fronte di conflitto nella già delicata situazione medio orientale. Gli uomini di Google compromettono la sicurezza di 3 aziende in un test. Il modello di intelligenza artificiale Gemini, sviluppato da Google, ha dimostrato di poter accedere illegalmente a sistemi informatici di 3 società diverse durante una prova di sicurezza. Gli esperti di Google hanno spiegato che la intelligenza artificiale è riuscita a scandagliare le reti, indovinare credenziali e suggerire modifiche al codice, dimostrando una vulnerabilità inattesa. Le aziende coinvolte hanno attivato immediatamente le proprie squadre di risposta, ma il danno potenziale ha sollevato preoccupazioni sulla diffusione incontrollata di tali tecnologie. Le autorità di protezione dei dati hanno chiesto a Google di fornire una dettagliata spiegazione dei test eseguiti e di rafforzare le linee guida per fine avanzate. Nel frattempo, gli analisti di mercato avvertono che l'incidente potrebbe influenzare la fiducia degli investitori verso le piattaforme di intelligenza artificiale, spingendo verso normative più stringenti nel settore. Trattato tra Stati Uniti e Danimarca su Groenlandia, accordo dopo le minacce di annessione. Il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro hanno siglato un accordo che prevede una cooperazione più stretta sulla sicurezza della Groenlandia, a seguito delle recenti pressioni di Donald Trump sul territorio. Il provvedimento prevede inserimento permanente di forze militari statunitensi per garantire la difesa delle risorse naturali e delle rotte marittime dell'isola Artica. In cambio, gli Stati Uniti hanno promesso un pacchetto di investimenti in infrastrutture energetiche danesi. L'accordo è stato accolto con favore dalla NATO e lo considera un passo verso la stabilità nell'Atlantico settentrionale, suscitato critiche da parte di alcuni gruppi ambientalisti preoccupati per le implicazioni ecologiche di una maggiore presenza militare nella regione. Gli osservatori internazionali seguono da vicino le conseguenze di questo nuovo assetto di sicurezza. Banca del Giappone alza i tassi al 1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Il Banco del Giappone ha effettuato una delle più decisive mosse della sua storia recente, innalzando il tasso di interesse di riferimento al 1,25%, il valore più alto da 3 decenni. La decisione è stata motivata dall'aumento dell'inflazione, che ha superato le aspettative di lungo periodo e ha spinto la banca centrale a intervenire per contenere la crescita dei prezzi. Gli analisti prevedono che la nuova politica monetaria possa rafforzare lo yen, ma al contempo rischia di frenare la ripresa economica del paese. Il provvedimento ha avuto ripercussioni immediate sui mercati finanziari asiatici. con una lieve rivalutazione della moneta giapponese rispetto al dollaro. Gli esperti invitano a monitorare gli effetti sul credito alle imprese e sui consumi interni, che un tasso più elevato potrebbe rendere più costosi i prestiti per le famiglie e le aziende. Washington approva la vendita di 48 caccia F-35 all'Arabia Saudita per 24 miliardi di dollari. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti ha confermato l'autorizzazione alla vendita di 48 aeromobili F-35 all'Arabia Saudita, in un affare del valore di 24 miliardi di dollari. Acquisto rappresenta il più grande contratto di difesa mai realizzato da Washington nel decennio passato e include anche il supporto logistico e la formazione per i piloti sauditi. Il governo saudita ha difeso la decisione sostenendo che la nuova flotta è essenziale per contrastare le minacce provenienti dal conflitto in Yemen. Gli oppositori del trattato, tra cui diversi parlamentari e gruppi per i diritti umani, hanno sollevato preoccupazioni sul possibile utilizzo delle armi in operazioni contro i civili. Il Congresso statunitense ha aperto un dibattito per valutare se sia opportuno continuare a vendere armamenti pesanti a paesi con record. Controversi di diritti umani. Anthropic sceglie Accenture come valutatore interno per la sicurezza dell'AI al colosso dell'intelligenza artificiale. Anthropic ha annunciato la collaborazione con Accenture per creare un team dedicato alla valutazione della sicurezza dei propri modelli di lingua. L'iniziativa fa parte di un più ampio sforzo dell'azienda per ridurre i rischi di bias e di uso improprio delle tecnologie avanzate, rispondendo alle pressioni dei regolatori europei e americani. Accenture dovrà monitorare in modo continuo le prestazioni dei sistemi, verificare la conformità a standard etici e fornire raccomandazioni operative. Analisti di mercato considerano l'accordo un segnale positivo per la maturazione del settore, indicando che le grandi aziende di IA stanno iniziando a integrare controlli più rigorosi. Gli investitori attendono con interesse i primi risultati di questa partnership, che potrebbe stabilire un nuovo benchmark per la governance dell'intelligenza artificiale. Il prossimo IPO di Anthropic mette a rischio Wall Street. Il Chief Financial Officer di Anthropic, Krishna Rao, ha tenuto incontri con investitori istituzionali per valutare un'offerta pubblica iniziale che promette di portare la società a una capitalizzazione di mercato superiore a 30 miliardi di dollari. Dopo aver ridotto drasticamente la spesa operativa per ogni dollaro di fatturato, l'azienda ha registrato un piccolo utile nel trimestre di giugno, un risultato inatteso per un attore tradizionalmente orientato alla crescita rapida. Tuttavia, alcuni potenziali acquirenti hanno mostrato riserve sulla sostenibilità dei margini a lungo termine. Il mercato azionario osserva con attenzione le implicazioni di un IPO così significativo nel settore dell'intelligenza artificiale, temendo possibili turbolenze se la valutazione dovesse collassare. Esperti avvertono che il caso Anthropic potrebbe definire nuovi standard per le future quotazioni di società di IA, influenzando le decisioni degli investitori in un panorama tecnologico sempre più competitivo. Cloud, il provider di cloud AI, controlla il po' con ricavi in rapida crescita, ma perdite marcate. La startup di cloud computing Scale, sostenuta da Nvidia, ha depositato la domanda per un'offerta pubblica iniziale, rivelando una crescita dei ricavi superiore al 300% rispetto all'anno precedente. Nonostante la impennata dei guadagni, la società registra ancora una perdita netta consistente, dovuta a ingenti investimenti in infrastrutture di calcolo per l'intelligenza artificiale. IPO prevede la quotazione su una borsa americana, con una valutazione preliminare di circa 5 miliardi di dollari. Gli analisti ritengono che Scale possa rappresentare una nuova leva per le imprese che cercano potenza di calcolo per modelli di AI avanzata, ma avvertono che gli investitori dovranno valutare attentamente la sostenibilità dei costi operativi. Il mercato osserva il caso come esempio di come le società di tecnologia emergente stiano bilanciando rapida espansione e profittabilità, indicando possibili scenari di consolidamento nel settore del cloud AI. Meteo Parigi, Marco Monte Carlo e Milano per sabato 19 settembre 2026. Parigi, giornata mite e soleggiata, la mattina a Parigi si presenta serena, con temperature intorno a 16 gradi. Vento debole da ovest a 10 km/h a folle fino a 25 km/h senza alcuna possibilità di pioggia. Grigia. Nel pomeriggio il sole intensifica il calore, facendo salire la temperatura a 25 gradi. Il vento rimane moderato intorno ai 10 km, con possibili raffiche di 30 km, sempre asciutto. Il sera porta un leggero abbassamento a 22 gradi. Con venti più vivaci da sud a 15 km e raffiche di 30 km, ma il cielo rimane prevalentemente sereno. Sereno. Durante la notte la temperatura scende a 18 gradi, il vento si calma al più mar, senza alcuna minaccia di pioggia. Fiume. Temperature massime della giornata saranno 25 gradi, le minime 16 gradi, con precipitazioni nulle. Secondo l'esperto Regis Crepé, alta pressione garantirà stabilità atmosferica per tutta la giornata. Manco a Monte Carlo, splendido sole mediterraneo. Al mattino Monaco il cielo è poco nuvoloso, con 20 gradi. Da est chilometri raffiche fino a 20 chilometri senza piogge. Il pomeriggio il sole riscalda la costa, la temperatura raggiunge 26 gradi. Il vento rimane leggero da sud-est a 10 km km, con raffiche di 25 km, nulla di bagnato. Serena mantiene un clima gradevole con 23 gradi, vento calmo da sud a 15 km, senza rischi di pioggia. Di notte le temperature scendono a 22 gradi, il vento si affievolisce a 10 km, ancora senza precipitazioni. Il minimo termico della giornata è 20 gradi, il massimo 26 gradi, e il cielo rimane per lo più sereno. Le previsioni confermano un tempo stabile tipico della Riviera, ideale per passeggiate sul lungomare. Giorno, temperatura alta e cielo sereno. Al risveglio a Milano le aperture di cielo sono quasi assenti, la temperatura è di 19 gradi. Il vento è quasi inesistente, primo chilometro proveniente da est, senza piogge. Nel corso della mattina la temperatura sale gradualmente, raggiungendo i 20 gradi, con vento sempre debole, chilometri, precipitazioni. Pomeriggio porta il picco della giornata con 27 gradi, venti leggeri da sud-est a 3 km, e il cielo rimane limpido. A sera la temperatura si attesta intorno ai 24 gradi. Il vento aumenta appena a 2-3 km, senza alcuna minaccia di pioggia. Durante la notte la fresca primavera si abbassa a 23 gradi, vento debole da sud o chilometri ov, asciutto. Temperature minime saranno 18 gradi, le massime 27 gradi, con venti quasi nulli e nessuna pioggia. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, Meteo di Rachel, il cambio climatico è la nuova scusa di tutti. Oggi a Milano si prevedono 27 gradi nel pomeriggio. Subito arrivano meteorologi e scienziati a esclamare: cambiamento climatico! Quanto è facile attribuire un bel colore a un fenomeno globale, quando in realtà è solo la presenza di un'alta pressione che fa il suo lavoro. Quasi una commedia dove ogni termometro diventa protagonista di un dramma planetario. Ma davvero il clima globale è responsabile di una giornata di 27 gradi? Questo è certo, ma il sole splende anche nei secoli passati. E la temperatura è stata più alta in molte altre stagioni. Domanda retorica a destra manca, perché non applaudiamo semplicemente la natura quando ci regala una bella giornata? Forse perché la tendenza è cercare il colpevole in ogni piccola variazione. Quando il giorno, un monaco chiese qual è la natura del tempo oggi nella città di Monaco, Dauge rispose: il cielo è poco nuvoloso, il sole riscalda 26 gradi, il vento soffia lieve. Un monaco chiese: allora perché gli uomini temono la pioggia quando non? Saussu concluse: il timore nasce dall'ignoranza, non dal cielo. E questo mette di oggi, chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è M1575, il notiziario di France 24, Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Va ora in onda Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 63, la prima della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Una nuova stagione che si apre con alcune importanti novità, a cominciare dalla diffusione del programma anche sulle onde corte. Da quest'anno, infatti, Bande Rumorose è trasmesso attraverso gli impianti di Shortwave Gold situati a Winsen, nel nord della Germania. Una opportunità in più per raggiungere gli appassionati di radioascolto internazionale con il seguente schedule: il sabato e il lunedì alle ore 1 italiane su 3975 kHz, il martedì alle 18 italiane su 6160 kHz, il mercoledì alle 22 italiane su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 italiane su 6160 kHz ed infine il venerdì alle 20 italiane su 3975 e 6160 kHz. Un'altra importante novità riguarda proprio voi, cari ascoltatori. Da questa stagione le vostre opinioni, i vostri commenti e più semplicemente le vostre segnalazioni d'ascolto troveranno spazio all'interno del programma. Vogliamo rendere Bande Rumorose sempre più un punto d'incontro per chi ama la radio, le onde corte e medie e tutto ciò che ruota intorno al mondo del DX. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto oppure semplicemente scriverci, potete farlo utilizzando il nostro indirizzo di posta elettronica: Bande Rumorose @dxfanzine.com. Aspettiamo dunque i vostri messaggi, le vostre esperienze d'ascolto e tutto ciò che desiderate condividere con la nostra redazione. Vi ricordiamo inoltre che potete richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni, il mensile DX Fanzine, sul quale trovate notizie, articoli e approfondimenti dedicati al mondo del radioascolto internazionale, con informazioni e contenuti pensati per gli appassionati di radio e di onde medie e corte. A metà mese invece è disponibile DX Press, il nostro supplemento dedicato agli ascolti dell'ultima ora, con segnalazioni e notizie aggiornate dal panorama radiofonico internazionale. E a proposito, il numero 21 del 16 settembre è uscito proprio qualche giorno fa. E naturalmente vi invitiamo a seguirci anche attraverso le nostre piattaforme digitali. Vi aspettiamo nel gruppo Facebook DX Fanzine, un punto di incontro per gli appassionati, dove ogni giorno condividiamo log, segnalazioni, immagini, curiosità e tante notizie dal mondo della radio. Se invece vi siete persi una puntata, desiderate riascoltare un'intervista oppure recuperare uno dei nostri servizi, vi ricordiamo il nostro canale YouTube Bande Rumorose Channel. Iscrivendovi al canale potrete accedere all'archivio completo di tutte le edizioni del programma e riascoltare le puntate che preferite quando volete. E per rimanere aggiornati sulle nostre attività vi ricordiamo anche la nuova pagina Instagram, instagram.com/bande.rumorose. Seguiteci, condividete i nostri contenuti e continuate a far parte della grande comunità di ascoltatori che ogni giorno dà voce alla passione per la radio. E da questa stagione c'è anche uno slogan che ci accompagnerà nel nostro viaggio sulle frequenze radiofoniche: su Bande Rumorose nessuna radio è lontana, perché con la passione per il radioascolto anche le distanze più grandi possono essere superate. Bande Rumorose è tornato, buon ascolto a tutti. Questa edizione si apre con due nostri servizi di approfondimento. Il primo sulla ancora non confermata ufficialmente riattivazione da parte della Voce dell'America della sua stazione ripetitrice in onde medie su 1431 kHz situata a Doralé, Djibouti, piccolo stato nel Corno d'Africa, ed il secondo, di segno opposto, che spiega i motivi per cui la FEBC, acronimo di Far East Broadcasting Company di Manila, abbia deciso di vendere i suoi trasmettitori e di conseguenza cessare le trasmissioni in onde corte. Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, che narra la storia della radio a galena, il ricevitore a cristallo che, senza batterie né prese elettriche, riesce a trasformare l'energia di un'onda radio in suono. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
1: radio è lontana.
0: In un'epoca dominata da internet e satelliti, la vecchia radio a onde medie torna a essere un'arma strategica fondamentale nei teatri di crisi. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Radio Magazine, la Voce dell'America potrebbe presto riaccendere i suoi potenti impianti a Gibuti per far arrivare la voce di Washington nel Corno d'Africa e nella penisola arabica, una scelta dettata dalla crescente instabilità nella regione del Golfo di Aden. Sotto le tre imponenti torri d'acciaio da 112 metri, il centro trasmittente, nato nel 2002, è pronto a sparare nell'etere oltre 500.000 di watt sulla frequenza di 1431 kHz, con la gestione tecnica affidata direttamente alla radiotelevisione di Stato di Gibuti. Va detto che manca ancora una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia Governativa Americana per i Media, ma l'ipotesi di un ritorno on air sulle onde medie sta già facendo il giro del mondo. Tutti i dettagli e anche un po' di storia nel servizio che segue.
2: La stazione ripetitrice in onde medie di Gibuti nasce da un accordo bilaterale firmato il 18 giugno 2002 tra gli Stati Uniti e Gibuti, finalizzato all'installazione di impianti trasmittenti destinati a Radio Sawa. Il servizio radiofonico in lingua araba lanciato in sostituzione dei programmi in arabo della Voce dell'America dal governo statunitense il 23 marzo dello stesso anno. L'accordo prevedeva l'installazione di un trasmettitore a onde medie e di un trasmettitore FM da 5 kW presso il centro trasmittente della radiotelevisione di Gibuti ad Arta, nel sud del paese. Un trasmettitore FM da 2 kW fu inoltre installato presso la sede della radiotelevisione nazionale nella capitale Gibuti per ritrasmettere localmente i programmi della Voce dell'America in inglese, francese e arabo. Il governo di Gibuti concesse l'uso della frequenza di 1431 kHz per le trasmissioni in onde medie, e i canali di 100,8 e 100,2 MHz in FM. L'accordo, firmato per Gibuti dal ministro delle comunicazioni e per gli Stati Uniti dall'ambasciatore nel piccolo paese africano, ebbe un valore stimato tra 7 e 8 milioni di dollari. Per anni su 1431 kHz è stata ritrasmessa Radio Sawa in arabo verso Sudan e Yemen. Dalla metà del 2023 la frequenza ha invece irradiato i programmi della Voce dell'America in inglese, francese e somalo, dopo la progressiva riduzione di Radio Sawa, il cui streaming è cessato del tutto nel novembre 2024. Un accordo formale bilaterale impegnava gli Stati Uniti ad astenersi dal trasmettere attraverso la stazione ripetitrice programmi dannosi per gli interessi nazionali di Gibuti. Le due parti inoltre concordarono di contestare congiuntamente, presso le autorità internazionali competenti, eventuali interferenze intenzionali sulla frequenza di 1431 kHz. La svolta recente fa seguito alla decisione del presidente Donald Trump del 15 marzo 2025 di mettere a tacere le attività dell'Agenzia statunitense per i media globali, incluse le trasmissioni della Voce dell'America da Gibuti che, stando ad indiscrezioni non confermate, potrebbero essere presto riattivate. Per gli appassionati di radioascolto, dunque, resta da tenere d'occhio la frequenza di 1431 kHz. Con i suoi 600 kW di potenza, il trasmettitore di Gibuti della Voce dell'America non dovrebbe avere alcuna difficoltà a raggiungere l'Italia nelle ore serali, garantendo un ascolto agevole su gran parte del territorio nazionale. Qualche problema di ricezione potrebbe invece presentarsi per chi risiede in Veneto nei dintorni della Valpolicella in provincia di Verona, dove Radio Garda ha di recente attivato un trasmettitore locale a bassa potenza proprio sulla stessa frequenza, con conseguente rischio di interferenze per gli ascoltatori più vicini.
3: Su bande rumorose, nessuna radio lontana. Su bande rumorose,
4: nessuna radio lontana.
0: Il dipartimento tecnico della Far East Broadcasting Company, ovvero FEBC, nelle Filippine, una delle realtà radiofoniche ad onde corte di matrice religiosa più importanti al mondo, ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva di tutti i servizi in onde corte dalle Filippine prevista per marzo 2027. Gli storici centri trasmittenti di Bocaue e Iba verranno disattivati e la strumentazione, compresi i trasmettitori Continental 418F, messa in vendita. I costi insostenibili degli impianti trasmittenti ad alta potenza e la migrazione del pubblico verso il digitale con app dedicate, podcast e il potenziamento delle frequenze in onde medie giustificano la decisione. Un cambio di pelle che ha reso inevitabile lo spegnimento degli storici trasmettitori e che segna la fine di un capitolo storico della radiofonia mondiale.
5: C'è una data che gli appassionati di radioascolto in tutto il mondo si sono segnati sul calendario, marzo 2027. È il mese in cui, salvo ripensamenti, dalle Filippine smetterà di trasmettere la FBC, acronimo di Far East Broadcasting Company, una delle voci più longeve dell'etere asiatico. La storia dell'emittente ha inizio nel dicembre del 1945. La guerra è finita da pochi mesi. A Los Angeles tre uomini fondano una società di radiodiffusione con un capitale iniziale di $1,000 e un obiettivo preciso, portare un messaggio religioso in Estremo Oriente e soprattutto in Cina. Il piano originale prevedeva una stazione a Shanghai. Ma la Cina chiude le porte ai missionari stranieri e il progetto cambia rotta. Nel settembre del 1946 arriva una concessione radiofonica nelle Filippine, con licenza per due stazioni da 10.000 watt, una in onde medie e una in onde corte. Il 4 giugno 1948, alle 6 del pomeriggio, un trasmettitore da 1.000 watt va in onda per la prima volta da Manila. Ma il salto vero arriva l'anno successivo. Il 29 luglio 1949 viene installato un trasmettitore da 10.000 watt che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato chiamato Voce della Libertà. Da quel momento partono i programmi verso la Cina, verso la Russia ed il sud-est dell'Asia. Nasce così l'idea che accompagnerà questa emittente per decenni. Le onde corte come strumento per attraversare confini che nessuna persona può attraversare. Nel 1958 gli impianti si spostano a Bocaue, nella provincia di Bulacan. Più tardi ne arriva un secondo a Iba, nella provincia di Zambales. Negli stessi anni comincia anche la distribuzione di apparecchi radio già sintonizzati, regalati alle persone meno abbienti. Vennero chiamati missionari portatili. Il sito di Bocaue viene ricostruito da capo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Nuovi trasmettitori, nuove antenne, quattro grandi cortine orientate verso Cina, Myanmar, sud-est asiatico e Indonesia. L'edificio dei trasmettitori sorge a quasi un chilometro dalle antenne, che si trovano in mezzo a un'area di vivai ittici, e l'intero complesso è progettato per resistere ai tifoni, tutto sovradimensionato, pesante, ancorato. Il grande programma di ammodernamento si conclude nel 2005 e ancora oggi sostiene trasmissioni in oltre 40 lingue asiatiche. Nel frattempo, a terra, cresce anche una rete nazionale. Oggi sono 13 le stazioni in onde medie ed FM, che trasmettono in 29 lingue e dialetti locali in 15 regioni delle Filippine. E arriviamo all'agosto di quest'anno. Una comunicazione dell'ufficio tecnico annuncia che gli impianti di Bocaue e di Iba chiuderanno nel marzo del 2027. Nella stessa nota vengono messi in vendita i trasmettitori, i ricambi, i monitor di modulazione e i processori audio. Attenzione! Si tratta di un annuncio tecnico circolato negli ambienti degli operatori, non di un comunicato ufficiale rivolto al pubblico. Sul destino dei programmi, al momento, non ci sono dichiarazioni formali. Ma la logica di fondo non è nuova. Quando nel 2011 la stessa organizzazione chiuse il proprio impianto a Saipan, la spiegazione fu che 2 anni e mezzo di studio sulle tendenze tecnologiche e sulle abitudini di ascolto indicavano di spegnere lì e proseguire altrove. Si citavano i 450 milioni di utenti internet in Cina e la diffusione ormai capillare degli smartphone, anche nelle campagne. 15 anni dopo, lo stesso ragionamento sembra essere arrivato all'ultimo grande centro asiatico. Resta però il paradosso che rende questa storia interessante. Le stazioni in onde corte sono costose da mantenere, ma hanno una portata enorme e un segnale difficile da bloccare. Le risposte degli ascoltatori arrivano dalle montagne della Cina, dalla Cambogia, dalla Thailandia, dal Laos, dal Vietnam. A volte perfino dall'Europa. Il digitale ha sostituito quasi tutto. Non ha ancora sostituito però la capacità di un'onda radio di arrivare dove la rete è assente, filtrata o semplicemente spenta. Se davvero nel marzo 2027 i trasmettitori di Bocaue e di Iba resteranno in silenzio, non sarà solo la fine di un impianto. Sarà la chiusura di un capitolo cominciato nel 1948 con un inno cantato al microfono e durato quasi 80 anni. Le antenne, in mezzo ai vivai delle Filippine, continueranno a stare in piedi, almeno finché qualcuno non deciderà di smontarle.
3: Su bande rumorose, nessuna radio lontana. Su bande rumorose,
4: nessuna radio lontana.
0: filo di rame, cristallo, cuffia. È una voce che arriva dal silenzio. È la radio a galena, il ricevitore a cristallo che, senza batterie né prese elettriche, riesce a trasformare l'energia di un'onda radio in suono. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, la storia è il fascino di questo piccolo ricevitore capace di collegare il mondo attraverso un filo e un cristallo.
6: Un filo di rame, il cristallo, la cuffia. Pausa. Una voce. La radio a galena appare piccola, semplice, eppure è capace di trasformare un'onda invisibile in un suono udibile. Il nome più preciso sarebbe ricevitore a cristallo, perché al centro del circuito c'è un minerale che lavora come un diodo. Nessuna batteria, nessuna presa elettrica, nessuna valvola. La radio riceve e basta. All'inizio sembra impossibile. Si stende un filo d'antenna, si collega la presa di terra, si sistema la cuffia e si muove una punta sottile sul cristallo. Dalla capsula arriva un fruscio, poi una sillaba, forse due. Chi ascolta trattiene il corpo immobile nel timore che il minimo rumore possa far scomparire quella voce. Il principio che fa funzionare la radio galena è semplice. L'antenna raccoglie il segnale e porta al circuito una minima quantità di energia. La bobina e il condensatore variabile scelgono la frequenza da ascoltare. Quando i due componenti raggiungono la risonanza, quella stazione diventa più forte delle altre. Ruotare la manopola cambia la capacità del condensatore, quindi sposta l'accordo verso un'altra trasmissione. Un tempo, nei modelli destinati a una sola emittente locale, il condensatore poteva perfino mancare. E poi arriva la voce, a renderlo possibile è il detector. La galena è solfuro di piombo, spesso associato all'argento, ha un colore grigio plumbeo e una lucentezza metallica. Nel circuito si comporta da semiconduttore e raddrizza il segnale. Una punta d'acciaio flessibile, chiamata baffo di gatto, cerca sulla superficie il punto più sensibile. Basta spostarla di poco, e il suono cambia, si indebolisce, scompare, ma poi ritorna. È un lavoro di pazienza che richiede l'abilità di usare la punta delle dita. Il segnale raccolto è troppo debole per muovere un altoparlante, perciò servono auricolari ad alta impedenza, cuffie ad alta impedenza, spesso intorno ai 2000 ohm. Dentro una membrana vibra al ritmo del segnale elettrico e porta parole e musica direttamente alle orecchie. L'ascolto è privato per necessità. Questo rende la radio a galena sorprendente, funziona con l'energia delle onde elettromagnetiche catturate dall'antenna. La corrente è minima ma sufficiente per attraversare il cristallo e far vibrare la cuffia. Niente cavo di alimentazione, niente pile nascoste, solo un segnale che viaggia nell'aria e trova su un tavolo i pochi elementi capaci di renderlo udibile. C'è stato un tempo in cui costruirne una era quasi un rito per i ragazzi. Qualche metro di filo sottile veniva avvolto su un cartoncino. Il cristallo finiva in una piccola capsula, la cuffia arrivava da un telefono. I manuali spiegavano come fabbricare bobine e condensatori con materiali economici di recupero. E nelle scuole la costruzione accompagnava le lezioni di elettromagnetismo. La sera, quando la propagazione aiutava l'ascolto, iniziava la vera ricerca della stazione più vicina. A Ustica, verso la metà degli anni 30, un confinato politico, il cui nome è andato perduto, portava la sua radio in campagna. Apriva una borsa, tirava fuori una scatola grande quanto una busta, fissava un lungo filo a un albero e indossava la cuffia. Un ragazzo lo osservava da vicino. «Ma che cosa ascolti?» L'uomo sollevava appena un auricolare, la radio, l'ho costruita con pezzi trovati qua e là. Poi aggiungeva una richiesta semplice, ma tienilo per te. Con ogni probabilità ascoltava il programma nazionale rilanciato da Palermo, dove l'emittente, inaugurata nel 1931, trasmetteva sulle onde medie a 570 kHz. Per un uomo chiuso su un'isola e sorvegliato dal regime, forse, quelle notizie avevano un valore immenso. Attraversavano circa 70 km dal mare e arrivavano dentro una scatola nascosta. Il filo legato al labbro diventava il collegamento con ciò che accadeva oltre l'orizzonte. Molti anni dopo, nella primavera del 2001, una replica costruita con materiali d'epoca è stata portata nella sede del centro studi di Ustica. Un'antenna di pochi metri correva lungo la terrazza affacciata su Cala Santa Maria. La terra era collegata a un tubo dell'acqua. Quando gli auricolari hanno restituito un notiziario Rai da Palermo, la distanza fra gli anni 30 e quel mattino si è ridotta a un fruscio. La radiogalena è rimasta tra i giovani fino agli anni 50, poi le emittenti sono aumentate e il circuito semplice e poco selettivo ha cominciato a sovrapporle. Voci, musica e simili arrivavano insieme, cercando quel miscuglio chiamato effetto galena. I ricevitori a valvole offrivano maggiore potenza e una sintonia più precisa. La piccola scatola è uscita lentamente dalle case, dai laboratori scolastici, dalle camere dei ragazzi. Eppure il suo fascino resta intatto, forse perché mostra la radio nel suo stato più puro. Arriva un'onda, un cristallo la riconosce, una membrana la rende voce. C'è poi un aspetto meno tecnico e più umano. Ogni ascolto appartiene a una sola persona, mentre il resto del mondo continua la propria vita. Un filo di rame, il cristallo, la cuffia, e da qualche parte nel silenzio qualcuno ascolta ancora.
0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 63, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOMI CR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Ed iniziamo con Radio Caroline da Orfordness nel Regno Unito il 16 settembre alle 22.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Saragossa da Saragossa in Spagna su 873 kHz il 15 settembre alle 22.09 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Sultanate of Oman da Asseb in Oman su 1242 kHz il 14 settembre alle 22.45 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Paradise da Utrecht in Olanda su 1467 kHz ricevuta il 16 settembre alle 22.35 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoy da Alcoy in Spagna su 1485 kHz il 16 settembre alle 22.44 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
7: Radio Alcoi Onda Media.
0: Posto emissor do Funchal PEF da Poixo Chao dos Balcoes sull'isola di Madeira nell'Oceano Atlantico su 1530 kHz il 15 settembre alle 22.15 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
7: Posto emissor do Funchal su Radio Regional.
0: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz il 14 settembre alle 22.13 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
7: Radio Elche, cadena SER.
0: BBC Radio Somerset da Taunton nel Regno Unito su 1566 kHz il 15 settembre alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione buona.
8: BBC Somerset, Andy Bennett at breakfast.
0: Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 1620 kHz il 14 settembre alle 22.05 in olandese, qualità della ricezione buona. Passiamo alle onde corte. WWCR da Nashville nel Tennessee, Stati Uniti d'America, su 4840 kHz il 17 settembre alle 03.40 in inglese, qualità della ricezione buona. PBS Xizang da Lhasa nel Tibet, Repubblica Popolare Cinese, su 4.905 kHz il 16 settembre alle 22.55 in lingua tibetana, qualità della ricezione sufficiente. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5.800 kHz il 13 settembre alle 18.25 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio 210 Golden Oldies, altra emittente pirata che opera dall'Olanda, su 5.840 kHz il 14 settembre alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Al Caravan da Puerto Jera in Colombia, su 5.910 kHz il 16 settembre alle 02.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Eco Lima Whisky Alpha da Monrovia in Liberia, su 6.050 kHz il 14 settembre alle 06.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi di Charlie Foxtrot Romeo Bravo, che trasmette in onde medie su 1010 kHz sempre dalla città di Toronto, ricevuta su 6070 kHz il 14 settembre alle 03.25 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
9: This is News Talk 1010. CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeartRadio station.
10: It's 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
0: Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in Brasile, su 6.180 kHz il 14 settembre alle 22.10 in lingua portoghese,

0: emittente pirata che trasmette dall'Irlanda, ricevuta su 6.305 kHz il 13 settembre alle 18.30 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla Grecia, ricevuta su 6.875 kHz il 15 settembre alle 18.35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Fiabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento del tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono e uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.

0: Bene, dopo l'ascolto di questa parola, che commenterà più diffusamente Padre Filippo, nostro ospite, missionario, o meglio sacerdote in Togo, dove i bambini si contano a migliaia, a differenza che da noi, e ci parlerà delle sorprese di Dio, anche quando paga gli operai, ci porta proprio a sorprenderci e a meravigliarci di come agisce. L'altro momento di grande sorpresa di Dio è quando nasce un bambino, tanto che Tagore ha scritto: ogni bambino che nasce è un segno che Dio non si è stancato di noi. E noi allora ringraziamo i genitori di Giorgia perché hanno accolto, servito, amato, accompagnato la vita di Giorgia, e lo faranno in futuro. Oggi si aggiunge non un orpello o una decorazione, ma una seconda vita, quella vita spirituale che fa di Giorgia una figlia di Dio a tutti gli effetti. Il papà non si offende se Giorgia dirà anche il Padre nostro che sei nei cieli, come noi, quando avrà l'uso di ragione, e si assumono, oltre a grazie anche per quello che fate oggi, ma quello che farete domani e dopodomani, per accompagnare in questo cammino di fede la vostra figliuola. E la sorpresa è grande, perché l'annunziate c'era un bambino che non doveva essere battezzato e ogni tanto strillava, niente di male. Se fosse stato qui, visto che Giorgia è tutta silenziosa, avrei detto: sta piangendo o gridando il bambino sbagliato, no? E pensavo però, ecco, ogni bambino che viene in questo mondo è un segno che Dio non si è stancato di noi, ma guardate che la sorpresa è grande, perché noi facciamo tanto, ma la voce, il canto, l'intelligenza, la grazia, ecco, sono tutti i doni di Dio donati alle creature e ad ogni creatura che viene in questo mondo. Quindi questo dobbiamo apprezzarlo. E allora, pur assicurando che le comunità cristiane in questo cammino di fede saranno sempre presenti, ma loro sono di accompagnamento e di aiuto, la parte più importante la dovrete fare voi insieme ai padrini, e questo è il mio augurio e questo è il mio messaggio. Ora lasciamo la parola a Padre Filippo per un breve commento al Vangelo.
1: Carissimi fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo. È veramente una grande gioia, e all'inizio approfitto per dire grazie al nostro carissimo patriarco Don Ivo e a tutti voi che celebriamo insieme questa messa bella, perché c'è la rinascita. Ecco, Giorgia, che noi ricorderemo sempre, perché viene dare a tutti noi la speranza, un segno della speranza, un segno che siamo chiamati a crescere. È il segno, prendo lo spunto proprio dal battesimo, per poter meravigliarci della parola di Dio di oggi. Pensando un po' a quello che abbiamo sentito poco fa nel Vangelo, carissimi, sono rimasto proprio ancora tanto tanto meravigliato di come Gesù ci presenta questo grande padrone. Ci meravigliamo tanto di Dio, ma oggi ci presenta questo grande padrone e ci meravigliamo ancora di più, perché come questo padrone fa, nessuno lo fa così, perché è un imprenditore, no? Che chiama la gente per andare a lavorare e paga tutti allo stesso prezzo. Forse se ai nostri tempi lui farebbe veramente fallimento, eh? uno che fa lavorare solo un'ora, tu lo paghi come uno che ha lavorato 9 ore, non farà fallimento? Allora è lì che ci meravigliamo proprio di questo padrone, che nelle sue agire sono tutti diversi, tutti diversi. E riusciamo a conoscere questi agire di Dio vedendo quello che Lui fa. È come un bambino, un figlio, una figlia conosce le caratteristiche del suo papà, della sua mamma. Come un figlio può dire: mia mamma è generosa, da come la mamma lo tratta. Come un figlio può dire: il mio papà è un uomo molto gentile, da come papà si comporta con lui. E come questo figlio può dire: il mio papà è veramente severo, oggi è molto difficile, no? Però è per il suo bene quando è severo. E lo vediamo nell'educazione oggi, comincia veramente a essere difficile, perché oggi non si fa più bastone, no? Una volta ci si faceva, no? E allora ci si va dritto. Quando tu sbagli, ecco, ti raddrizzano. È vero, oggi un altro modo di raddrizzare i nostri bambini, questo che ci fa capire l'agire dei nostri papà, dei nostri mamme. Allo stesso momento diventa il carattere. Il carattere di papà è un carattere gioioso. E come un genitore, Dio è anche, ha un carattere, e si chiama gli attributi di Dio. E gli attributi di Dio li vediamo proprio in questo messaggio di questo padrone, che Dio è la bontà suprema, Dio è solo amore. Come questo padrone agisce mostra proprio che Dio, tranne tutti i suoi attributi, Dio, quello che noi cristiani riteniamo, è che Dio è amore. Perché tutto quello che Dio ha fatto, dalla creazione fino alla salvezza, fino alla morte e risurrezione di Gesù, mostra soltanto che questo nostro Dio è solo amore e bontà. Ecco perché lui dice: non c'è un amore più grande di chi è capace di dare la sua vita per i fratelli. Mamme, papà, quando siete capaci di dare la vostra vita per i figli, allora questo vuol dire amore. Quando il fidanzato o la fidanzata può veramente fare sacrifici per il suo fidanzato, questo è amore, anche se non lo merita. Noi spesso noi amiamo gli altri perché lo meritano, no? Non diciamo spesso: non lo merita, e allora io non lo amo più perché mi ha fatto torto, io non lo amo più. Ma quante cose noi facciamo a Dio, o no, padre Don Ivo? Quante cose facciamo a Dio eppure Dio ci ama lo stesso. Quindi Dio ci supera nell'amore, Dio ci meraviglia con il suo amore. È questo che noi siamo capaci di amare. Siamo nel peccato, Dio ci vuole bene lo stesso. Quindi il morale oggi, che è proprio sia che moriamo, sia che viviamo, che perché noi siamo in Dio. E allora continuiamo questa celebrazione pensando che proprio dobbiamo amare gli altri, l'uni gli altri, proprio perché Dio ci ha amati, è morto per noi. E siccome Dio è morto per noi, noi compriamo che in Lui dobbiamo imitare Dio nella sua generosità. Allora questo amore lo dobbiamo fare anche verso i nostri fratelli, ma non perché lo meritano, ma solo perché noi dobbiamo vivere l'amore, punto, basta. Sia che moriamo, sia che viviamo, apparteniamo a Dio. E così facciamo l'esperienza, ecco, ognuno di noi. Il missionario, perché ha incontrato Dio, lascia, va nell'altra parte del mondo dove non conosce nessuno, comincia ad amare quel popolo e porta un po' di amore, un po' di sale, un po' di riso, un po' di acqua, ecco, a questo popolo che soffrono. Vi ringrazio perché ci avete dato anche tanto l'anno scorso, avete portato, ecco, un po' di riso alla missione in Togo. Vi ringraziamo e promettiamo di continuare ad aiutarci nella nostra missione, perché Dio è solo amore. E auguriamo a Giorgia veramente di rimanere nella famiglia che gli vuole bene tanto con amore. Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre.

Ed ora benediciamo l'acqua che servirà per il battesimo di Giorgia. Ripetete: Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria. Per il mistero di quest'acqua, santificata dal tuo Spirito, fa rinascere la vita nuova Giorgia, che tu chiami al battesimo della fede e della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore.

Cari genitori, padrini e madrina, la bambina che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua dello Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale la vostra bambina viene battezzata. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Volete dunque che Giorgia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?

0: Neanche
1: da bambino.
0: No, no. E dobbiamo bussargli la quintetta. Oh, ma che senso fa? Accostaggio. Così, così. Dai. Giorgia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ah, si augura pure. Così.

Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra col crisma di salvezza perché è inserito in Cristo, sacerdote e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

ora consegniamo i simboli del battesimo, la veste bianca che è il simbolo della grazia e l'amicizia col Signore, e il cero acceso al cero della Pasqua, al cero pasquale, per significare la fede nel Signore risorto. Giorgia, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitore, voi padrino e madrina, affidate questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede. A lode e gloria di Dio Padre.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, le offerte del tuo popolo e dona, e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali speriamo e crediamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle.
0: Anna Maria Perencin e Sossai Benvenuto, Monsignor Edoardo Rovida, Arcivescovo.
2: Che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, soprattutto di Giorgia, che oggi hai chiamato a rinascere dal battesimo. Donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Mm.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non
1: partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita.

here.

0: Muoversi in Piemonte. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Italia in Groove.
3: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
4: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: boy is my name.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
2: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

la storia lasciò l'uomo al numero 1981. E l'uomo come congelato non intravedeva il suo destino. Non era il capolinea, qualcosa doveva accadere. Lo suggeriva una fede spontanea che non era ancora il tempo di morire. Il vecchio saggio e il bimbo appena nato guardavano la notte dove il caso è in agguato. E la notte lasciava intravedere la notte col trucco metafisico e scioccante che le è proprio. Le cose che riuscivano a stupire il bimbo e il vecchio, come ad esempio su di un cielo eterno un grattacielo illuminato di pistacchio. Il vecchio saggio e il bimbo tra le braccia della mamma

C'era poca gente, troppo poca gente. Di cardinali e papi non se ne son visti. Del resto i tuoi ministri sono troppo effettuali. A noi piaceva immaginare più metafisici e mentali. A noi che siamo gli ultimi fedeli. Ma a scanso di fraintesi non faccio il polemista per mestiere. Cerco solo di capire, di capire come fa la gente a vivere contenta senza la forza vitale di una spinta. Di capire come fa la gente che vive senza correre dietro a niente. È vero, sono un po' narcoide, pieno di livore, ma in questo mondo troppo sazio di analisi brillanti e di torpore ci sarà pure un po' di spazio per chi si vuole sputtanare. Perché piuttosto che giocare con le più acute, raffinate astuzie del cervello, è meglio

è un di un consueto che non ha niente di assoluto. È un Dio che non conosce il bene e il male, figuriamoci il sociale. È un Dio severo che con magica ironia ci diede insieme il falso e il vero.

c'era poca gente, appunto, troppo poca gente. E rimpiangevo le piccole sapienze che ogni trapasto lascia, e poi non resta niente. Mi veniva in mente quando si credeva come dei bambini, e insieme a tre ragazzi finiti male si livellava destini. Ma come fate ora a vivere e a morire senza qualcosa da inseguire? Ma come fate a vivere tra la gente con l'anima neutrale e indifferente? È vero, si perde un po' il pudore a riparlare di morale, però mi fa un po' schifo saltellare dal fanatismo più feroce all'abbandono più totale. E praticare nei salotti la tecnica furbastra di fare a gara chi è più a destra. Confronto a questi ironici infedeli senza il minimo spessore. È molto meglio la mancanza più assoluta di pudore. Confronto allo snobismo dei guardoni distaccati e intelligenti. È molto meglio persino la retorica dei vecchi

ancora. Dio c'è ancora, io insisto. Dio c'è ancora, altrimenti io non esisto. È un Dio incostante che non ha mai fermato niente. È un Dio che si rincorre senza scampo all'immagine del tempo. È un Dio un po' strano che ci insegna la follia di

Thank you.

of music power.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

if I make it.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: I'm coming.
2: Well, go. Go.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

è sabato, le 9:30 di sera, niente di anormale, ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa, si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana.

de sabato, è sabato. Domani niente lavoro, forse andiamo al mare. Slaccio la cintura e resto un po' a guardare la linea armoniosa del corpo, la curva delle anche, che per me sono cose risapute e stanche.

onde così naturale, un piccolo sforzo iniziale, poi tutto, tutto va da sé, tutto va da sé, senza fatica, senza fatica. Le mani si muovono, accarezzano i fianchi, le bocche si avvicinano, poi si staccano ancora, i corpi si sfiorano, poi si allontanano di scatto.

La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: amo quello che sa essere luce. Lì, dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio. Semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre. Aspettate.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Thanks very much.

0: Radio Centrale Milano.
1: In uno dei miei rari momenti di lucidità ho avuto un'illuminazione così folgorante che lì per lì mi ha spaventato. La libertà mi fa male, anzi, malissimo. Come mi piaceva la mia mamma quando mi diceva: guai a te. Stupendo. E la maestra quando ci pacchettava le mani, stoc, certe nocche. E purtroppo quelle maestre lì non ci sono più. E i bambini crescono con le mani belle lisce, ma deficienti. Purtroppo anch'io ormai da tempo non è più nessuno che mi dica cosa devo fare. Posso fare quello che voglio. Sono rovinato. Perché è solo nella costrizione che si aguzza l'ingegno. Mi spiego meglio. Un uomo in catene sa benissimo quello che vuole. Vuole togliersi le catene. E allora lotta, ringhia, si dibatte, tende i suoi nervi, tira fuori tutta la sua energia e splat, libero. Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Oddio, come sono libero! E pian piano i muscoli della sua faccia si rilassano, si afflosciano, lasciando intravedere i chiari sintomi di una tristezza progressiva e infinita. Dopo un po' ingrassa anche. Ma è chiaro, è la lotta per la libertà che fa bene. La libertà fa malissimo a tutti, ma i danni maggiori si riscontrano e risultano più evidenti negli spiriti creativi, negli artisti, nei liberi pensatori. Alt! Qui ci vuole la censura, sì, un bel censore, o addirittura, non mi vergogno a dirlo, un dittatore, qualcuno che ci dica cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Sì, ma chi? La mia maestra. La mia maestra. Va lì da uno e stoc sulle dita. Basta, sei un negato, non devi più scrivere. Ma come non devo più scrivere? Che libertà è questa? Io vado in America. Bene. E così ci liberiamo di qualche cretino. Siamo talmente preoccupati per il sopruso fatto a un singolo individuo che non ci preoccupiamo affatto per il sopruso che subiscono tutti gli altri individui costretti a sorbirsi una valanga di cazzate. Se qualcuno mi domandasse... se sia meglio una società repressiva dove un genio venga isolato e considerato un imbecille pericoloso, o una società libera dove qualsiasi imbecille pericoloso possa diventare un genio, non avrei dubbi, sceglierei sicuramente la seconda, ma con un po' di preoccupazione, perché se abbiamo già sperimentato quanto faccia male una dittatura militare, non sappiamo ancora quanto possa far male la dittatura della stupidità.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

sorriso. È il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

annegavo i miei pensieri in un bicchiere, mentre parlavo con una bottiglia e segnalavo la mia presenza al mondo con il fumo di una sigaretta. Disteso agli argini del mare, gli davo le spalle ed osservavo la terra come se fosse una donna. Lì, dove il mare diveniva un uomo e la vegetazione i suoi figli. E nel cielo vi erano nuvole e sole che, soffiati dal vento, facevano strappate di cotone. Ai miei occhi pareva zucchero a velo per fare del dolce in quel mento che sosteneva la mia bocca, persa in quello che ne restava nel bicchiere.

Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma che parla di musica italiana e francese, dei loro intrecci e degli artisti che hanno fatto la storia di entrambe. In questa occasione parliamo di un artista francese che ha un rapporto personalissimo e particolare con l'Italia. È amato dalla sua gente e ha ammesso più di una volta di ricambiare. Questo si vede tra l'altro sia da alcune sue scelte artistiche, che lo hanno portato negli anni a rielaborare grandi classici della musica italiana, sia anche solo banalmente dalla sua fortissima presenza nella cultura di massa dello stivale. L'artista in questione è Bob Sinclair, che mi sforzo di pronunciare correttamente e introduco con la stessa canzone con il quale lui si è introdotto al mondo. Era il 2005 e dopo anni di solida carriera nell'ambiente della disco, Love Generation diventa un successo globale.

fin dal primo momento questa canzone rimane in maniera particolare nella mente degli italiani. Fa successo come in tanti altri paesi, persino disco d'oro, ma diventa leggendaria perché viene scelta come colonna sonora del cinepanettone di quell'anno, Natale a Miami, di cui tante cose si possono dire, ma non che non sia un punto fermo nella cultura di massa di quegli anni. Quando la storia si ripete e l'anno dopo World Hold On diventa la colonna sonora di Natale a New York, è chiaro che si è creato un legame particolare. Questo legame diventa più ufficiale nel 2011, quando Bob Sinclar pubblica Far l'amore, remix dell'immortale A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il pezzo è un successo in tutta Europa, diventa uno dei tormentoni di quell'estate e ottiene certificazioni in più paesi, tra le altre cose disco di platino in Italia. Quello che ci interessa però non sono tanto i risultati di classifica, quanto la presenza fortissima della canzone nella radio, nella TV e nel cinema italiano negli anni che vengono. La canzone appare in pubblicità, tra l'altro con partecipazione della Carrà stessa, si sente nelle trasmissioni televisive e, ciliegina sulla torta, viene scelta nel 2013 per iniziare l'iconica scena di ballo che dà il via alla grande bellezza di Paolo Sorrentino. Anche il videoclip di Far l'amore è molto italiano, perché è recitato in italiano, è ambientato nel caos della Milano notturna e, tra le altre cose, ricorda anche sotto certi punti di vista proprio le scene iniziali della grande bellezza che abbiamo appena citato. E allora, senza aspettare di più, questa è Far l'amore di Bob Sinclar con Raffaella Carrà.

E allora, se da un lato spero certamente che questa canzone vi abbia fatto tornare indietro di almeno una decina d'anni, allo stesso tempo non è solo al passato che voglio fermarmi. Questo perché Bob Sinclair non ha smesso di recuperare pezzi dal grande repertorio della musica italiana. Mi riferisco in questo caso al remix che ha pubblicato il 27 ottobre 2023 della grande hit degli anni 80, Ti sento, cantata da Antonella Ruggiero coi Mattia Bazar, che nel frattempo, direi, è diventata un classico. Il brano originale era uscito nel 1985 come estratto dall'album Melancolia dei Mattia Bazar. Come detto, fu un grandissimo successo internazionale, tant'è che ancora oggi potete trovare le versioni in inglese, I Feel You, e in spagnolo, Te Siento. Per quanto il tempo a nostra disposizione sia limitato, la canzone originale è talmente bella che mi sento obbligato a trovare lo spazio per farvela ascoltare. Quindi a voi Ti Sento dei Mattia Bazar.

e direi che riascoltandola non è difficile capire perché questa canzone ha avuto il successo che ha avuto. Tra l'altro ricevette pure i complimenti da Freddie Mercury. Allo stesso tempo anche l'estensione vocale della Ruggero rimane ancora oggi un qualcosa di veramente speciale. Per quanto riguarda invece la versione di Bob Sinclair, è chiaramente presto per parlare dell'impatto che possa avere. Come sappiamo, il ciclo vitale di una canzone è lungo e può richiedere anche anni prima che si arrivi effettivamente a capire il peso che ha avuto. Quello che possiamo fare sono delle previsioni, che lascio a voi una volta che avrete sentito la canzone. Tenete presente che i membri dei Mattia Bazar hanno già dichiarato di aver apprezzato il remix di Bob Sinclair, che effettivamente è stato molto rispettoso e si è semplicemente limitato a dare una veste più disco, nel senso moderno del termine, a quello che era un pezzo già perfettamente adatto ai club ai suoi tempi. Tenendo questo a mente, allora, Ti sento, di Bob Sinclair e Mattia Bazar con Antonella Ruggero.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.